piazza americana lo fa, ma tu sei una randata, ma lo... ed hai messo una cappellina, ma c'è talante, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, i scappetti, il cinturato, il cavallo scito, ma tutta qua la rutolo, ma che cazzo è quando mi fare, giro con il microfono, ti passi, mezza via a ballare, ma che può fare, vuoi arrivare, ma che cazzo, affaticare, ma di, sì, affaticare, mannaggia, capatone, mannaggia.